0: su Gregora, io c'è mi lo spagni.
1: Lei se fara.
2: Se scomparti o va, voi mandant, al

cucaju. Tu mirai si, se piso che ore se potra signeto li crate, se sposi il loco, per la gregor su come il sol, o c'è sposi

Ma che cosa torna di? Aspetto prova pro se spesi mie colica tenerace mi Prusu se pasu gregoru Da pomoci doktoru kolenati A dište to pomoci proha je to posvet mi gregor A sice nahado Srofnatnes

0: Vedo sì, poco c'è, testamento, dopo sì. Agli scendiezzo, un bilancio,
1: un bilancio,
0: scegliamo testamento.
1: Salto,
0: che promette, prestito sì,
1: salto,

0: frati, vidite sosegni su, battergli gli sterpi, rafterò su me, ma ti dai e poi in scena gli starà.
1: E lo star,
0: alle viste ne si starla, vite, se blasi mai lo i viec. Oia, burlo, giv, a dopo ci lo vieca, e ci viene matto.

che poto brer abis nemosel zavolat. Scabesse da od epsalais pei Christinse tut of fotografie yet of vas pot pis vi pornie racte dovolit a posta lais pei mi percer tutto listino datum os nacet vice cest yet of brave Ali et obsanum in costem alis arinovim. Ite sotos namena.